0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare. Ogni sabato sera dalle 22 accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con L Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock in the night.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Amici di Radio Easy Rock, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo sulle regioni di nord-est, così come in gran parte d'Italia, alta pressione di origine nordafricana sul nostro paese, insomma nei prossimi giorni temperature in ulteriore aumento. Già oggi pomeriggio arriveremo a toccare i 36-37 gradi sulla bassa pianura padana, temperatura all'ombra, al sole anche di più, ma verso il weekend previste punte di 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carò.

Buongiorno, buongiorno, coraggio ragazzi, ce la facciamo sì o no stamattina? Io direi di sì, ce la possiamo fare, è giovedì insomma, è tutto in discesa, no? Si avvicina anche il weekend più caliente dell'anno, ovvero il farà molto caldo sicuramente, però insomma il weekend che ci porta dritti al mese di agosto e quindi inizia un altro bel giro di andi e rivieni, vieni e rivieni, andi e via così. Allora, buone vacanze, se vi state preparando psicologicamente anche per questa bella avventura, raccontateci come sempre cosa farete, dove andrete, spiegateci un po' la vostra meta, che noi siamo molto molto curiosi. Intanto benvenuti, sono le 6 e 5 del mattino, ovviamente chi vi parla è autorizzato, mi chiamo Nino Carollo e tutte le mattine sono qui. Cascasse il mondo, tutte le mattine dalle 6 alle 9 vi accompagno con The Alarm Rock Show e quella che state ascoltando, no, non è una radio come tutte le altre ragazzi, questa è una radio che fa rock and roll 24H, 24 ore, capite? Tutto così, sempre più graffianti. E ve lo dimostriamo anche con le prime canzoni che suoniamo dalle prime ore del mattino. Vedi questa, Psycho Killer, Talking Heads, Rock.

0: Chrissy Hynde, The Pretenders, e questa era Brass in Pocket alle 6:13. Buona giornata, benvenuti in The Alarm Rock Show.
1: Radio Easy

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
3: Decolla la convenienza! Solo fino al 1 luglio. Gelato Algida Cardor Classico da 500 grammi a solo 3 euro. Assorbenti Lines E assortiti a solo 3 euro.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!
5: Ci sono bambini gravemente malati che vivono in paesi dove non possono ricevere l'operazione salvavita. Flying Angels è al loro fianco, facendoli arrivare nell'ospedale dove ricevere le cure di cui hanno diritto. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a portarli a destinazione. Vai su flyingangelsfoundation.org.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Come state? Come stanno i nostri ragazzi? Sentiamo.
1: Buongiorno Nino, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Oh.
1: Allora, che ne dici Nino, senza dirlo a nessuno chiaramente, che rimanga tra me e te?
0: Allora, se deve rimanere tra me e te, io adesso lo ascolto con calma. No, perché qui si fa tutto in diretta, capisci? Questi erano messaggi magari, sai, no, della serie. Senti, se vieni qui da me e porti l'acqua, io metto la pasta e poi si fa una bella spaghettata aglio, olio e peperoncino. Sono cose così, insomma. Vabbè, no, noi ci si accontenta con poco, però sono sempre cose da non divulgare, perché quando si parla di magna magna, sono tutti pronti a bussare alla porta, giustamente. Allora, ciao Nick, grazie, poi magari ci sentiamo con calma. Sono i nostri ascoltatori che fanno parte di questa community, perché diciamolo che The Alarm Rock Show è una grande famiglia, ormai è diventata un punto di riferimento, no? Ci si scambia pareri, ci si racconta, poi si fanno i concerti insieme, si va a suonare insieme, è tutto così. Ah, come ai tempi dei Beatles, tanto, ai tempi del beat, quando c'erano band dappertutto, in ogni quartiere ce n'erano almeno una decina, un po' come le radio negli anni 70, la stessa cosa. Allora, buongiorno, attenzione, 388-893-6699, lo ripeto, 388-893-6699, il numero a cui fare riferimento per mandarci tutti i vostri messaggi, anche un semplice buongiorno. Adesso c'è la nuova di Paul McCartney. A tutto volume va sentita. Come Inside.

0: New Shoes, questo era il signor Paolo Nutini. Allora, dove eravamo rimasti con il nostro amico Nick? Ecco, sentiamo il messaggio.
1: Nino, buongiorno a tutti ragazzi. Ecco. Allora, che ne dici Nino, senza dirlo a nessuno chiaramente, sì, che rimanga sì, tra me e te?
0: Certo, certo, certo.
1: Ti sostituisco io la mattina, visto che non dormo più. Inizio io alle 5:30.
0: Fantastico.
1: Però alle 7 devi venire tu, bello mio. Alle 7 ti tocca. Quindi, però non lo diciamo a nessuno. Io vengo.
0: Sì.
1: Mi sostituisco, sì, senza che nessuno lo sappia. Sì. Tu continui a dormire bello, tranquillo, fantastico, riposato. Vabbè. O perlomeno a riposare. E poi massimo alle 7 devi venire tu.
0: Oddio.
1: E fare il programma.
0: 7:30, dai.
1: Un abbraccio a tutti. Un caloroso saluto qui dalla Calabria, da noi a voi, e buon programma.
0: Grazie, grazie. Però io opterei per le 7:30. Io accetterei, accetto. Fai finta sia già accettata la cosa, eh? Patto fatto, mio caro Nick. Vieni pure, però alle 7:30. Facciamo le 7:30, non le 7. Che dici? C'è qualche altro messaggio subliminale? Boh.
2: Ciao Nino.
0: Eccolo.
2: Ciao Sinoche.
0: vabbè. I danni della legge 180, la famosa legge Basaglia del 74. Chiusi i manicomi, tutti fuori, vai così.

Avete gradito Elton John e la sua versione di Pinball Wizard, pezzo storico ovviamente degli Who, ma che ve lo dico a fare, già lo sapete, anche perché tutti i nostri Easy Rocker sono ben informati sulla storia della musica, né vero, né vero. Invece, parlando ancora di rock, tanto per cambiare, ricordiamo che questa è anche l'ultima grande settimana con il Vigo Rock a Vigo Novo e dunque naturalmente ci sarà una serie di serate decisamente esplosive. Allora ricordiamo che Radio Easy Rock è anche radio, media partner, radio ufficiale. Si continua la grande avventura questa sera, si canterà con i Rotti per Caso, domani venerdì 31 luglio ci saranno le Anime in Plexiglas e poi sabato 1 agosto grande chiusura a tutta birra con i Rewind 90. Questo è stato il Vigo Rock 2026 che ha visto anche grande protagonista Radio Easy Rock con la data di lunedì scorso, grazie a Rock Out, grazie a Luca Lazzari e anche a Ellen Rock, la nostra DJ Ambassador. Adesso sentiamo i Kings of Leon and Television.

All Star con Smash Mouth, sono le 6:42 minuti, siete con Radio Easy Rock di Alarm Rock Show, buongiorno, tutto bene là fuori? Sì, temperature hot hot hot anche oggi, così ha detto il previsore e noi ci si adegua, senza frignare, perché noi non siamo qui per frignare assolutamente, no, ci si adegua, ci si allinea senza tanti problemi. Invece se siete in giro stasera, tra le 21 e le 23, siete in auto, beh, vi consiglio di accendere Radio Easy Rock e a tutto volume perché torna Crosstown Traffic Chaos con Claudia Valentini. È una serata speciale, è un programma speciale in cui si raccontano le storie del rock and roll più cupe, a volte più inquietanti, quelle storie che si avvicinano anche, come spesso ricordo, all'esoterismo, perché Crosstown Traffic Chaos è condotta da una vera sensitiva che è Claudia Valentini. Saluto Claudia, che sarà sicuramente nel mondo di Morfeo a quest'ora del mattino, perché lei fa le ore piccole tutte le notti, lei prepara programmi, scrive, traduce in 7 lingue, la nostra poliglotta di fiducia. Quando abbiamo bisogno di sapere qualcosa, per esempio in lingua russa, lei in tempo reale ci tra, altro che quelle app che adesso si usano, lei è una veramente fenomenale. Quindi questa sera Crosstown Traffic Chaos vi porterà in giro a bordo del suo super taxi virtuale, e mentre voi starete lì seduti dietro, lei, che farà da conducente e anche da conduttrice, vi racconterà storie molto molto molto molto molto molto misteriose, come quelle di anime perdute per sempre. Lost Soul Forever.

0: pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Netflix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
9: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
10: imperdibili occasioni.
9: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
10: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
9: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
11: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Barnes Cartney, questa era Golden. Sono le 7:59 minuti. Sentiamo le news
1: su Radio Easy Rock.
2: Alarm Rock Show. Radio Easy Rock News.
3: Bentrovati, gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato una pesante ondata di attacchi missilistici nel sud dell'Iran, causando almeno 3 morti. I raid in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte di guerra anche in Ucraina, 8 morti e decine di feriti nel vasto attacco missilistico russo in diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. Poche ore prima Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Gli scontri dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Nella prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso, Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita.
4: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Sono molto dispiaciuto. Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
3: Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Mentre domani, che è venerdì ed è il 31 di luglio, quasi il 38, suonano le nostre band ambassador. Ce ne sono tre in particolare di appuntamenti con le nostre band ambassador, cominciando con i Papercut. Linkin Park Tribute suoneranno alla Sagra di Sovizzo, Sovizzo Vicenza ovviamente. Domani sera vi aspettano, il nostro amico Fabio e tutta la sua crew per riproporvi il meglio dei Linkin Park. E poi anche il Power Trio dei Nebraska Experience, Jimi Hendrix Tribute con Nebraska Slim, che naturalmente fa la parte del grande Jimi Hendrix. E quindi domani sera all'Aria Fiore, Battaglia Terme, provincia di Padova, per sentire il suono dei Figli dei Fiori, il suono appunto di Jimi Hendrix. E ancora domani all'Agriturismo 4PR Birrificio di Fratelli di Sonzo, provincia di Gorizia, suoneranno i Get On Funk, altra nostra band ambassador, cioè la tribute dei Red Hot Chili Peppers. Detto questo, i Ramones.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Rix, fatti furbo, vieni qui.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
4: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
5: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
4: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
6: Ci sono bambini gravemente malati che vivono in paesi dove non possono ricevere l'operazione salvavita. Flying Angels è al loro fianco, facendoli arrivare nell'ospedale dove ricevere le cure di cui hanno diritto. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a portarli a destinazione. Vai su flyingangelsfoundation.org.
7: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
8: Lascia che io sia.
7: 9 agosto, Patti Pravo.
9: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
7: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience. Con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
10: Radio Easy Rock, viabilità.
11: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Venezia-Trieste per segnalare in direzione Trieste rallentamenti tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza causati da traffico intenso e tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 per un mezzo pesante in panne. Per traffico intenso si verificano incolonnamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e lungo quest'ultima sempre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
14: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

In the Shadows con i Rasmus, buongiorno di Alarm Rock Show. Tutte le mattine siamo qui, tra le 6 e le 9 ci facciamo compagnia e suoniamo il meglio del rock and roll. Adesso dobbiamo dare il bentornati ai Cage the Elephant, che sono tornati in onda, sono tornati in pista a 2 anni dall'ultimo lavoro con un nuovo singolo. Ed è questa canzone che sentiremo, un pezzo che esplora proprio il desiderio di uscire dal tunnel, no? Diciamo una versione romanzata della dura battaglia del leader della band, appunto, dei Cage the Elephant, contro la sua crisi di salute mentale, che lo ha visto ricoverato per quasi 3 mesi, un'esperienza ormai superata, e dunque tutto ciò si è lasciato un po' dietro le spalle, fortunatamente. Grande Matt. Allora sentiamoli, Beaches in Tennessee, questa è la nuova canzone di Cage the Elephant.

Andreas Johnson con Glorious su Radio Easy Rock. Sono le 8:27 minuti della serie Tutto Torna, anche quei suoni che ci riportano ai momenti più romantici del pop degli anni 80, del pop rock anni 80. Si chiamano Bridget Calls Me Baby e questa è la nuova I Can Take the Sun Out of the Sky.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

E anche oggi un po' di Jim Morrison l'abbiamo ascoltato, felici, contenti, abbiamo un po' sistemato l'umore, perché quando arrivano i Doors, vabbè, ci si switcha, no? Ci si switcha, se l'umore è buono, resta buono e quindi va su ancora di più, si sorride ancora e si sta un po' più sereni. Se l'umore è un po' basso, e allora si torna alla normalità, si torna alla gioia. Bene, questo è l'effetto della musica e del rock and roll. Adesso però ci catapultiamo nel futuro, anzi al presente, perché c'è questo signore qui, si chiama Matt Berringer, che è tornato con un nuovo singolo, si intitola Martini Me Fatso, ed è una canzone che descrive senza filtri come una sorta di preghiera dal ticcio, perché lui quando l'ha scritta, Matt Berringer, era un po' ubriaco, ecco, ed è nato il pezzo da un momento di particolare insofferenza. Perché, raccontando la genesi della canzone, appunto, Matt Berringer ha spiegato di essersi sentito arrabbiato con Dio, aggiungendo con la sua consueta ironia di non credere realmente nella sua esistenza. Quindi parlava un po' da, diciamo, un po' da ateo, ecco, però voleva comunque fare in modo che se lassù qualcuno c'è, ecco, deve assolutamente sapere, deve perfettamente sapere di quanto Matt Berringer sia infuriato. Capite? Che tipo mi salta fuori il Matt Berringer? New Rock, eccola qui alle 8:42 minuti, Radio Easy Rock. Martini, Me Fatso.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto, 26esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo Folkoltsoker.
3: Sabato 1 agosto alle 16.45, sfilata per le vie del centro.
2: Alle 21, esibizione completa.
3: Festival Internazionale del Folklore, a Sappada.
4: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
5: Ieri come oggi.
6: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza, 45 cl, 99 centesimi.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait Hyperform Diesel 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
9: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
13: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
14: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Steve Miller Band è la canzone che chiude l'appuntamento di oggi, giovedì 30 luglio, con The Alarm Rock Show. Ci torneremo su domattina, come sempre alle 6, sempre qui su Radio Easy Rock. Vi saluto, grazie da Lino Carollo. Adesso c'è la nostra non stop, Radio Easy Rock non stop, i nostri classici 60 minuti senza alcuna interruzione pubblicitaria, quindi ascoltate a tutto volume, questa è la regola. Vi lascio con Whistle for the Choir, la canzone dei Fratellis, e vi aspetto domani, puntuali. Ciao, ciao dal vostro Zunino. Ciao.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Bentrovati nella notte. Raffica di raid americani contro l'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasm. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei Notavi in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti, le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani, quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Raed si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco, il premier Tusk ha convocato una riunione d'emergenza. E riprendono le ostilità anche nel Golfo. Nella notte, raffica di raid americani contro l'Iran, 3 morti sull'isola di Qasm, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Emergenza incendi in Grecia e evacuazioni sull'isola di Creta.
1: L'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo.
0: La quarta ondata di calore sull'Italia. Oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi. Domani bollino rosso in 11 città. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: The Spaghetti Accident con Domi Grande su Radio Easy Rock.

Queens era nel 1964, tanto per chiarire con Them e Gloria. Adesso siamo esattamente giovedì 30 luglio all'ascolto di Radio Easy Rock a mezzogiorno e 4 minuti 2026, ok? Mettiamo i puntini su quelle che sono, insomma, diciamo i punti, proprio i punti fermi, no, di questa giornata. È anche una di quelle giornate in cui, insomma, il caldo imperversa. Però io vi faccio subito una domanda decisamente più piacevole. Ieri sera avete dato uno sguardo al cielo? C'era questa bellissima luna, molto molto evidente, la luna del cervo, di cui sto vedendo scritto un po' dappertutto. Della serie abbiamo bisogno un po', come dire, di svagarci, di avere un po' di leggerezza nella nostra vita, e sinceramente ogni tanto guardare un bel cielo con luna piena e stelle, diciamo che può aiutare sicuramente. Io l'ho fatto, devo dire affascinante, ne ho approfittato rimanendo in giardino, in mezzo, insomma, agli alberi, al verde, guardando questo bel cielo e bevendo qualcosa in compagnia, che è sempre una bella situazione, devo dire, in piena estate. E per quanto riguarda il nostro Best Spaghetti Accident, programma che parte adesso, sappiate che per 2 ore abbiamo tantissima musica e tante notizie. Sono Domi Grande, loro invece i Black Keys, con un suono inconfondibile.

0: fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
1: Saldi incredibili da quota 3000, oltre 2000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmont, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%, i saldi incredibili di quota 3000, in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
2: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
3: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
4: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
6: Festival internazionale del folklore, a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folcol Socar.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
7: Ma è leggerissima!
8: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
10: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. 3 sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Che tocco ragazzi miei, Eric Clapton, d'altra parte Slow Hand, voglio dire, non a caso gli hanno dato poi questo soprannome che si porta dietro da tantissimo tempo. Mezzogiorno è passato da 20 minuti, siete all'interno di Vespaghetti Accident su Radio Easy Rock con Domi Grande e con le notizie, quelle che ci piacciono tanto e che ricordano quanto le rockstar, quelle inarrivabili, in realtà siano più con i piedi per terra di quanto noi pensiamo. Tra questi possiamo metterci Sir Paul McCartney, che la settimana scorsa, mentre c'era un gruppo di turisti su un bellissimo bus in quel di Liverpool, il bus si chiama tra l'altro Magical Mystery Tour, ok, perché fanno proprio un tour nei luoghi simbolo dei Beatles a Liverpool. Beh, lui che cosa ha fatto? Era in macchina, in realtà stava andando ad un appuntamento abbastanza importante, quando ha visto l'autobus, questo bus con tutti i turisti dei, ha abbassato il finestrino e li ha salutati. Questi figurati hanno detto: ma è lui veramente? Cioè, sì, è lui veramente, perché è fatto così, cioè uno sincero, molto alla mano, tanto che poi ha anche fatto vedere ai turisti che a loro volta l'hanno salutato che era in videochiamata con Ringo Starr, che vive negli Stati Uniti, per cui insomma si stavano proprio parlando. Fantastica questa cosa. Poi lui ha detto: non fate foto, per piacere non fate foto, perché non gli piace, ma questa cosa è ovviamente diventata virale, nel senso che qualcuno un piccolo video l'ha fatto ed è girato sui social e quindi noi ne siamo venuti a conoscenza di questo bel gesto di lui, di Paul McCartney. Come inside.

fatto una promessa. Che promessa? Che verranno alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi tra un mesetto circa, quando ci sarà la proiezione del loro documentario, quello dedicato alla band, ma soprattutto al mega tour che hanno fatto l'anno scorso. Titolo Oasis, Don't Look Back in Anger. Un documentario molto curato che arriverà poi anche nei cinema a partire dal 10 settembre. Però l'hanno detto i fratelli Gallagher, hanno detto sì sì, ci siamo, anche perché è stata scelta proprio la Mostra del Cinema di Venezia per presentare questo documentario molto atteso a livello proprio di anteprima mondiale. E io devo dire, non oso pensare che cosa succederà se poi loro arrivano, con tutti i fan che si ritrovano anche in Italia, che cercheranno in tutti i modi di intercettare i fratelli Gallagher. Per quanto riguarda poi questo documentario, sappiate che ci sono immagini molto particolari, perché il regista è riuscito ovviamente a prendere una prospettiva molto particolare, ha avuto accesso alle prove, al backstage, al palco, al retropalco, a tutte quelle che sono le prime interviste dopo 20 anni insieme di Noel e Liam. È chiaro che ti permetterà di vedere cose che effettivamente anche i fan diciamo più accaniti, e che erano anche nelle prime file, non hanno potuto vedere. Per fortuna, insomma, poi c'è questa testimonianza. Alla Radio Easy Rock, Broadside, questa è Dead Roses.

0: Easy Rocker con AC/DC.
1: Ogni sabato e domenica, dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock, Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Monkeys, anche loro nella nostra giornata di giovedì 30 luglio qui su Radio Easy Rock. E poi arriva questa band molto particolare che si chiama Yonaka, che effettivamente ha rifatto un pezzo degli Smashing Pumpkins, ma non una, due volte. Adesso vi spiego com'è andata. In pratica, già qualche anno fa loro avevano registrato una versione di Today degli Smashing Pumpkins, un po' di annetti fa. Poi cosa succede? Che recentemente, visto che questo pezzo è in una compilation di tributo degli Smashing Pumpkins, hanno detto non ci convince tanto questa versione, preferiamo rifarla, e l'hanno completamente rifatta proprio recentemente in questo mese di luglio, e l'hanno anche ripubblicata. Della serie essere molto precisi e non essere mai contenti di come vanno le cose, probabilmente questa versione forse adesso gli va bene, perché se l'hanno pubblicata vuol dire che gli va bene. L'ascoltiamo, questa è Today, Yonaka.

Gossip, mentre il numero per entrare in contatto con Radio Easy Rock, quello di WhatsApp, è il 388-893-6699. Lo state utilizzando anche semplicemente per salutare o, come ha fatto Tiziana, per condividere una riflessione. Io all'inizio del programma ho detto: avete guardato ieri sera questa luna piena meravigliosa, eccetera, e Tiziana scrive: ciao Domi, da poetessa astrofila, bello rimirare la luna, ma impariamo a tutelare il cielo che è patrimonio dell'umanità proprio per poter godere di tale bellezza. Tiziana, guarda, condivido questa tua riflessione pienamente, sono pienamente d'accordo, e direi che bisogna tutelare anche la terra, perché vedendo tutti gli incendi drammatici che ci sono e che stanno devastando Italia e mezza Europa, devo dire che ci si sente veramente in parte, insomma, colpevoli, perché tutti poi stiamo contribuendo al cambiamento climatico e questa cosa veramente tocca tutti quanti, non si può non essere sensibili di fronte a questo disastro ambientale. Queste sono Haim.

0: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
1: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
0: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Felix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
3: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
4: Da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto, 26esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo Folkoldsoccer.
5: Sabato 1 agosto alle 16.45, sfilata per le vie del centro.
4: Alle 21, esibizione completa.
5: Festival Internazionale del Folklore, a Sappada.
6: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
7: Ieri come oggi.
8: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza, 45 cl, 99 centesimi.
9: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
10: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
9: E paghi in 10 rate a tasso zero.
11: Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
12: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
13: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Come raccontano i giorni loro in questo pezzo, nessun altro. E noi invece parliamo del fatto che i Beach Boys hanno stoppato il loro tour. Peccato, peccato. Vabbè, diciamo che il gruppo in realtà è la formazione che va in tour, è guidata da un unico membro originale rimasto, che è Mike Love. Hanno annullato 6 settimane di concerti che erano programmati proprio per questa estate, adducendo la necessità di ricaricarsi prima di tornare in tour, però in autunno. Questa necessità di ricaricarsi prevede la cancellazione di parecchie date, perché insomma quando uno sente Beach Boys live, anche se c'è solo Mike Love, diciamo in original, ci vai a sentirli dal vivo, perché creano un mood, un'atmosfera così particolare e ti riportano proprio sempre su quelle spiagge della California in quegli anni lì, gli anni 60, gli anni 70. Comunque ripartirà il tour a partire da settembre, quindi nulla va perduto.

0: 1 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
1: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
6: Ieri come oggi.
7: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza 45 cl, 99 centesimi.
8: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
9: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
10: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.
5: Wild one, wild one, wild one, wild one.

Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkolzokar.

0: Felix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
3: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
7: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
6: E paghi in 10 rate a tasso zero.
8: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: saldi incredibili da quota 3.000, oltre 2.000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmont, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
1: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliouganei.it.
2: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
3: Solo fino al 12 agosto, mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV, abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
6: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
7: imperdibili occasioni.
6: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
7: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
6: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
8: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
9: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
8: E paghi in 10 rate a tasso zero.
10: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
11: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
12: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
13: Radio Easy Rock, viabilità.
14: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
15: Ancora un saluto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code in direzione Venezia sia fra Brescia Est e Peschiera del Garda che fra Somma Campagna e Verona Sud, mentre sulla carreggiata verso Milano si viaggia rallentati con code fra l'innesto con la 22 del Brennero e Desenzano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche in questo caso il traffico intenso provoca code nel tratto fra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Traffico e code anche sulla 57 tangenziale di Mestre verso Padova fra la rotatoria Miranese e Marghera. In chiusura ricordiamo agli ascoltatori che per avere informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico è a vostra disposizione il canale WhatsApp e Telegram. Infatti potete iscrivervi al sito di InfoViaggiando cliccando sull'apposito banner. Ed è tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione.
16: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
18: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

rock and roll, i Guns N' Roses, quelli di You Could Be Mine, qui su Radio Easy Rock. Ti piacciono i pezzoni del rock and roll? E allora questa sera non puoi mancare. A partire dalle 21 l'appuntamento è con Crosstown Traffic Chaos. Salite a bordo del nostro taxi, vi aspetta un giro di 2 ore che vi racconta anche le storie più strane e più inquietanti del rock and roll, naturalmente con la nostra musica e con un sacco di perle che magari durante il giorno fatichiamo un pochettino a proporvi. Tra le altre cose, questa è la replica della puntata di domenica scorsa, come sempre a partire dalle 21 anche ogni domenica qui su Radio Easy Rock. Se per caso volete ascoltare qualche puntata di Crosstown Traffic Chaos che vi siete persi o magari volete sentirla di nuovo, ancora una volta radioeasyrock.it, sezione podcast, e via andare. Adesso Softplay.

minuti giusti giusti di assoluta follia, un po' rockabilly ma molto piacevole come tutte le cose che fanno i Green Day. Anche questo ultimo singolo, I'm Never Gonna R.I.P., qui su Radio Easy Rock. Tra l'altro ormai è vicinissimo il debutto del film autobiografico e molto autoironico, bisogna dirlo, dei Green Day, e Billy Joe Armstrong ha promosso il film, come dire, in un modo molto rock and roll. Cioè, non ha fatto la solita conferenza stampa, no? Cioè, presente con le bottigliette d'acqua allineate, tutto triste, no? Il 24 luglio ha assaltato il Comic Con di San Diego, è salito sul tetto di un camioncino dei gelati, ha cominciato a suonare Basket Case, da lassù ha lanciato sul pubblico gelati, innanzitutto, e poi magliette, musicassette, eccetera, eccetera, e poi sia lui che Mike e Trey naturalmente si sono messi personalmente a distribuire i vari gadget. Direi che è una cosa assolutamente, come dire, punk and roll, ci sta per loro. 18 da 27 minuti, in arrivo anche Billy Squire, The Stroke.

sarebbero tutti felici e contenti, pure il principe con il suo mantello azzurro. Sì, perché il principe è azzurro, quindi il mantello sarà azzurro. Era più carino rosso, ma non importa. Anyway, i Blur, quelli di Charmless Man, qui su Radio Easy Rock alle 18 da 38 minuti in questa Highway to Rock, che anche in questo giovedì 30 luglio 2026 ci vede insieme fino alle 19. Molta attenzione per i fan degli Smashing Pumpkins, uscirà il 14 agosto questa compilation che si chiama Sending Hearts to All My Dearies, a tribute to the Smashing Pumpkins. Il titolo così lungo l'ha voluto direttamente Billy Corgan. Ma sì, perché lui ha detto: io ok, però scelgo il titolo e scelgo anche chi c'è e chi non c'è. Praticamente si è fatto tutto lui da solo, ha deciso, ha fatto, smontato, non nessun problema. Però ha scelto personalmente anche, appunto, come si diceva, i progetti, no? Le persone che comunque dovevano esserci dentro. Dentro ci sarà un progetto che lui ama molto, ovvero Tame Impala, ma ci saranno anche loro, gli Yonaka, che infatti per l'occasione hanno rivisto proprio questa Today.

Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkolsoca.

0: Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
4: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
7: Ma è leggerissima!
8: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: Indovinello, hanno 2 zeri e ti fanno risparmiare.
10: Non ci arrivo.
9: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
10: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
11: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 Ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ma è sicuramente vero che nella vita non ci sono certezze, però io una ce l'ho, e cioè che David Bowie mi rimarrà sempre sotto pelle. Qualunque cosa accada, è così, è così. Ce lo siamo appena ascoltati con il suo Space Oddity qui su Radio Easy Rock, per arrivare al capolinea, alla conclusione di questa Highway to Rock di giovedì 30 luglio 2026. Domani quindi si fa ancora un po' di strada insieme, si conclude non solo la settimana di Highway to Rock ma anche il mese di luglio, quindi insomma ci sarà davvero nulla alla fine, cioè non è che festeggiamo eccetera eccetera, però era così per dire, capito, per fare una citazione di qualche cosa di fine settimana. Sì, lo so, mi sono incartata ed è meglio che io me ne vada, e lo farò effettivamente. Però vi ricordo ancora che questa sera, se volete, ci sentiamo a partire dalle 21 con la replica di Crosstown Traffic Chaos fino alle 23. Adesso Of Masters and Men, questa è la loro Alligator.

0: Radio Easy Rock, Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme. Radio Easy
1: Rock News. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa, violenze inaccettabili. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Volley, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Gli azzurri torneranno in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock
1: Meteo. Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock.
3: Giornata molto calda oggi per la presenza dell'anticiclone con questa bolla di aria calda dal deserto del Sahara. L'abbiamo sentito proprio a pelle. Domani un ulteriore lievamento. Sarà una giornata caldissima da bollino rosso per le temperature, con questo range termico sulla pianura veneta e friulana tra i 34 e i 39 gradi. Domani sole ovunque, anche se verso sera scoppieranno di temporali di calore su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
1: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Se ti diciamo don't you, quanto ci metti a rispondere forget about me? Un nanosecondo, giusto? Perché è così che va con i pezzi che spaccano. E questo ha spaccato di brutto. Nel 1985 era al numero uno delle classifiche americane. La storia però è più curiosa. Il pezzo è scritto dal produttore e batterista Keith Forsey insieme ad un compositore collaboratore tra l'altro anche di Nina Hagen che si chiama Steve Schiff. I due intraprendono un bel giretto di consultazioni, come diremmo oggi, per capire chi magari potrebbe cantarlo e inciderlo. Però ricevono un bel florileggio di niet. Il primo a dire di no è quell'elegantone di Brian Ferry, che è convinto che una roba del genere non sfonderà mai, ragazzi. Le ultime parole famose. L'altro, pure lui piuttosto conosciuto, è il signor Billy Idol e ci pare quasi di vederlo con quel grugno mentre scuote la testa senza dire nulla perché tanto basta l'espressione. Alla fine gli scozzesi Simple Minds accettano. Pigliano spartiti e testo, vanno in studio, ci rimangono 5 orette, remixano, rielaborano e ciao. Anche per loro il pezzo non vale molto, ma comunque mantengono fede alla parola data. Solo qualche tempo dopo, eccoli girare in tour e far cadere i palazzetti a suon di Don't, Don't, Don't. Alla faccia di Billy, bah, pure di Brian.

0: Sembra uscito da un film anni 30. Un trench, un cappello, perfino la sigaretta spenta che penzola dalle labbra. Mi aspetto quasi che si metta a pronunciare una di quelle frasi celebri delle pellicole di un tempo. E invece fa di meglio. C'è un bar da queste parti? Il mondo non ha avuto compassione di me oggi. Andiamo, amico. Offro io.
1: Been trying to meet you.

Qual è il più grande sogno di una rock band? Arrivare al numero uno di tutte le classifiche mondiali? Ma che? Riempire tutti gli stadi? Ma no! Suonare in un ospedale psichiatrico? Giusto! O almeno questo è il sogno dei Cramps. Ma partiamo dall'inizio. Il 23 marzo 1977, una band di Los Angeles, gli Screamers, ha la malsana idea di organizzare un concerto allo State Mental Hospital di Camarillo, a pochi chilometri da Los Angeles. Il concerto non è esattamente una cosa tranquilla e tutti ne parlano. Ne parlano così tanto che le voci giungono anche alle orecchie dei Cramps e loro non vogliono essere da meno. Un anno dopo, il 13 giugno 1978, il direttore dell'ospedale psichiatrico di Napa, vicino a San Francisco, si chiede perché mai si sia fatto coinvolgere in un delirio simile. Però apre la porta ai Cramps, pronti a esibirsi di fronte ai pazienti della sua clinica. Il concerto è un assoluto successo. I pazienti sono entusiasti, cantano, ballano, si denudano e, narra la leggenda, amoreggiano liberamente sul pavimento. Gli infermieri cercano di fare quello che possono, ma la verità è che sono troppo pochi rispetto ai pazienti. I Cramps, ah, loro sono entusiasti. È stato come suonare davanti a dei bambini. Questa gente non ha freni inibitori. Insomma, è la dimostrazione del potere liberatorio della musica. Una ventina di pazienti riescono a scappare, ma il personale medico, tutto sommato, non si preoccupa. Tranquilli, appena sentono la fame, tornano indietro. Non esattamente. Tornandosene in hotel, per esempio, i Cramps vedono una ragazza in camicia da notte che fa l'autostop. Decidono di darle un passaggio fino a San Francisco. No, non chiedeteci dove sia finita. È uno dei tanti misteri del rock and roll.

0: iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
1: Solo fino al 12 agosto. Mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos.

Kansas City di New York è un club piuttosto noto negli ambienti musicali. Ci suonano i più grandi e anche il pubblico non è niente male. Ci ha bazzicato gente come Clapton, Bowie e anche Springsteen. Quella sera però ci sono i Velvet Underground. Ancora non era chiaro che sarebbe stata l'ultima sera in cui Lou Reed e il resto della band avrebbero condiviso uno stesso palco, reunione a parte. Lou però già ci pensava. Desiderava andarsene già da un po' e aveva un mucchio di progetti per la testa. Anni dopo ebbe modo di raccontare di quell'ultimo concerto e disse che era il concerto in cui si è divertito di più in assoluto. Feci tutte le canzoni che volevo e tante erano solamente delle ballad. Mi chiedevano del rock energico, insomma musica che si potesse ballare, però io non avevo voglia. E comunque energico mica vuol dire necessariamente super ritmato. Energico è qualcosa che ha a che fare più che altro con il cuore, ed è anche per quello che me ne sono andato, per il cuore. Ecco, comunque quella sera di cuore ce n'era decisamente molto. E ha detto lui, è per quello che se n'è andato, per il cuore.

Due carabinieri in divisa. Avrò fatto qualcosa che non va. Salgono marziali, ma ogni tanto mi regalano qualcosa che mi sembra assomigliare a un sorriso. Guido con molta attenzione, anzi non ho mai guidato con tanta precisione come questa sera.

0: Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folco il Socar.
1: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Come è noto, le rockstar non sono angioletti. E bada bene, qui il patto col diavolo, le canzoni al contrario, l'inferno e Lucifero in persona non c'entrano. Qui c'entrano dei caratterini niente male, che alle volte divengono infiammabili, proprio come i gironi dell'inferno. I caratterini in questione sono quelli di Axl Rose e Kurt Cobain, e la miccia è una proposta di collaborazione. Tutto inizia una volta in cui Axl Rose chiede a Kurt Cobain se non gli faccia piacere fare da supporter di lusso con tutta la sua band per un giro di concerti dei Guns N' Roses. Naturalmente, solo la parola supporter era in grado di scatenare una deflagrazione che Oppenheimer spostati proprio. Kurt, infatti, non le manda a dire e reagisce con dichiarazioni, come dire, piuttosto spinte, tipo «Ma figuriamoci se mi metto a suonare con quelli!» Poh, «E poi non c'hanno un briciolo di talento! E comunque fanno pena!» Axl Rose, che non è esattamente la quintessenza della calma, si arrabbia parecchio e a sbollire non ci pensa nemmeno. Tiene così bene la cottura che agli MTV Video Music Awards del 1992, appena vede Kurt, gli salta addosso e si becca l'ovvia reazione dell'odiato collega. Molto rock.

Vado a prenderlo in stazione. È un ragazzino. Sembra parecchio agitato. Ha in mano un quaderno. E per tutto il tragitto non fa che ripetere articoli di legge. 121 bis, comma 2, lettera B, 18 ter, comma 3, lettera C. Esce e fila via, quasi dimenticandosi di saldare il conto. Offro io. Ti porta bene. Hai un esame per domani, giusto? Sorride. Il dio del rock saprà guardarti.

Certo, oggi un gruppo che suona in uno stadio è la normalità. Ma nel 1965 nessuno ha mai osato tanto. Non a caso sono quattro ragazzotti quelli che osano e che infatti passano alla storia come i Fab Four. Se nessuno ha mai suonato in uno stadio prima di allora, ma perché diavolo vogliono farlo i Beatles? In realtà non sono loro a pensarci, ma è quel diavolo di Brian Epstein, il loro manager. C'era troppa richiesta di biglietti per i loro concerti e soprattutto non c'era nessun posto che potesse accogliere tanta gente, racconta qualche tempo dopo a quel concerto del 15 agosto 1965. I Beatles, dal canto loro, sembrano felici, ma si pongono costantemente una domanda: ma la gente riuscirà a sentirci? Il dubbio non è esattamente campato in aria, perché l'organizzazione prende un normale palco, di quelli utilizzati al tempo in contesti molto più intimi, e lo piazza al centro dello stadio. Poi transenna tutto. Sì, voglio 10 metri, 10 anche 20 metri tra il palco e il pubblico. Alla fine, giusto così, per scrupolo, sostituisce gli amplificatori da 30 watt della band con un nuovo tipo da 100. Paul e John guardano l'apparecchiatura. Basteranno? No, non bastano. E infatti la frase che Paul e John ripetono più volte durante il concerto è: "Can you hear us?" Riuscite a sentirci? Ringo Starr, che è sempre stato un tipino molto concreto, risponde una volta per tutte: "No. Non ci sentono, ma non sono venuti a sentirci, sono venuti a guardarci. Non è la nostra musica lo spettacolo siamo noi." Saggio Ringo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero.
4: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Ogni volta che attraverso questo tunnel mi viene in mente quel racconto tedesco. Lui sale su un treno. Il treno si infila in un tunnel. Il tunnel non finisce mai. Il treno è pieno, ma lui è il solo a preoccuparsi. Inquietante.

E anche stasera abbiamo portato a casa un bel po' di corse. È stata un'ottima nottata. Da Claudia Valentini, buonanotte, Easy Rocker. Ci risentiamo domenica prossima dalle 21 con un'altra puntata di Crosstown Traffic Chaos qui su Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.